0: teman terbaik kamu. Hai Ojan.
1: Hai Vin.
0: Hai Dito.
1: Hai Vin.
0: Hai Zulfa. Hai Vira.
2: Hai Vina.
3: Ceria amat sih si Vina.
1: Baru dapat duit kali.
3: Abis ketemu jepitannya kali.
1: Ini mah pasti efek sore ceria.
4: Sore ceria.
1: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.